occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.

Mi farò prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questo

innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Mi farò prestare un soldino di mare, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai

se noi giochiamo a far gli affari con sottrazioni ed addizioni. Noi non vediamo che i denari, sogniamo solo i milioni.

Mi farò prestare un soldino di cielo, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo, quando sull'altare ti porterò questa piccola.

quando una sposa beve l'infuso, sente una cosa e dice uè, cos'è, cos'è, cos'è sto fungo cinese che cresce, cresce, cresce, cresce dindo vasa e piano, piano, piano, tras, tras dindo core, cresce amore mio per te.